giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce

what a part of you in the man and that I call for some. Senti che pagano il mio pranzo, non ce n'è. Sulle panche.

dai gatti che non han padroni come me. Attorno a me. Mamma, mamma, mamma,

Ui, padre eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere.